0: La signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi Anina pure prima di ne spariva.
1: Il sciò ti calma,
0: che vuol dir ciò?
1: Ma forse d'ogni

0: Qualcuno nel giardino chiederà
1: il signor Clermont.
0: Sania.
1: Una dama da un cocchio per voi di guano longe mi diede questo scritto.
0: Ti violetta.

perdono, io pur verrò. Curatevi, mertate un avvenir migliore, Giorgio Germont.

spasimi del dolore in me rinasce, rinasce, macita insolito vigore.